Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Mel

0: Mela mano yogi so
1: mela. Mela no yogi so mela.
0: Mela mano yogi so
1: mela. Mela no yogi so
0: mela. Oro kanale.
1: Mela.
0: Amari manale.
1: Mela.
0: Amore si resione.

0: Isa. E hi bjane ma tama Maria.
1: Ora mo shai ha wan bie.
0: Tu e Maria, grazie a von. E bjane ma nie dia. Andiro nie we gweni kuri we. Iro wana no me kale ni Jesu.
1: Maria no kiale, no se no gloa. You man le bie, we jai na bie go my self.
0: Odi boy bjane me ki.
1: Joye bongo tai.
0: Tu e Maria, grazie a von. E bjane ma nie dia. Andiro nie we gweni kuri we. Iro wana no me kale ni Jesu.
1: Maria no chiare, no sento gloa. Mi mani le bie, le jaina, bie goma in se.
0: Jesus Christi, chi onre anna guna bima.
1: Abbia oda nye me guema.
0: Tu è Maria, grazie a voi, e bianne ma nye di a nero nye e weni kuri vi, romana no me kele ni Gesù.
1: Maria no chiare, no sento gloa. Mi mani le bie, le jaina, bie goma in se.
0: O sento gloa no chiare, vi o sento gloa e mani.
2: Mi ma se veri mi gongoni, Gesù Christi, vado toccare.
0: Giavi.
1: Agera biomo bielimi no chiali.
0: Boru kaje gaso, boru ya yenia, irawa ya yege, biage rivise.
1: E biale ma neva dia,
0: yege dia.
1: Urepano solo bla, neva dia egrevi, e.